0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica, come te.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Leggera, gratuita, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: vision is flipped, intelligence severed. I'm tearing my flesh and repairing myself with wires and levers. I'm looking light entered, mechanical mastery, extracted the energy. Do it through blasphemy, achieved by the sinner. Well, nothing gets past me, they say as I enter. My body will worsen, my dermis is cursing. My ability to unlock my potential and purpose.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
2: Mua.
3: La città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: città che cambia. Unica radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our new

amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. Esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 7 e 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 7 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Jean-Michel il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia,

0: tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship a Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento pieno viabile in strada statale 131 Carlo Felice, in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Nuorese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 131 in provincia di Oristano. Prima di mettersi in viaggio, verifica la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia. Oh, oh yeah!

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Yo yo, what's up guys? This is Polyrhythm and you're listening to our latest collaboration with the neighbors called Light It Up on your favorite music station. Light it up,
3: I'm about to light it up. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente
8: unica.
7: Unica Radio, app

salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri.

0: A bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia, ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Alle politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, ha annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio e unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio: il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Lex Azic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9:03.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
3: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, please, let's get this going now, okay? Please.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma è record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis, Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. 2 minuti, un libro.
3: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada.

0: vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto: le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero, e per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 42 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina. Mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa, dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria, Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A. Dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista 3 punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna. Alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita, questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
6: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente unica.
8: Unica
7: Unica Radio, app

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hi, this is Offenbach and we really love
3: Unica Radio. Raccontiamo

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo.
8: Mua. La città.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è una canzone incisa nel 1965 dal cantante statunitense Otis Redding, che verrà ripresa nel 67 dalla cantante che ascolterete tra poco, diventando uno dei suoi più grandi successi. Nel testo originale di Otis, il punto di vista è quello di un uomo che chiede alla propria compagna di essere rispettato e considerato. Nella versione del 67, però, i generi vengono scambiati. In quell'anno, negli Stati Uniti, i movimenti femministi e quello per l'abolizione delle ancora presenti forme di apartheid a danno della minoranza afroamericana sono in piena affermazione. La nuova versione di questa canzone diventa un inno di questi movimenti. Il pezzo è oggi considerato tra le migliori dell'era del rock and roll e alla quinta posizione nella classifica della rivista Rolling Stone delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Non ti tradirò quando sarai andato via. Non lo farò perché non voglio farlo. Tutto quello che chiedo è un po' di rispetto quando torni a casa. Vediamo se avete capito di che canzone si tratta. Ascoltiamo l'inimitabile voce di Aretha Franklin in Respect.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo
1: da sole, voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstappe e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena.

0: conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Radio.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

0: And your soul is good.
1: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.

0: non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hey guys, my name is Shuma and this is my brand new song. Moisha, on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera? Arriviamo in ritardo, ma chi se ne frega? Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto. Per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva, ma tu eri bella.

senza avrebbe mentire alla storia. Cambiare un brivido con pelle d'oca. Corro di foglie sporco dei dettagli, ma questa è musica per chi ricorda. La tentazione vera è una trappola. La scopro indifesa, non cado ma esco.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 11:31.
1: Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina, tra le difficoltà, lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori della Paltu allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali, hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Verstappe e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. Chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Ilaria De Russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno. L'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare, a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como, forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, 16esimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: ti amo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio.
2: Take a second to hear and then ponder. While we on this earth, and why not for longer? May I say shorter? Will people die young?

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Atto.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le augurare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Primo incontro tra la arte contemporanea Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno ha innescato una serie di cambiamenti generazionali che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei d'arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poeti del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali e per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva: io sono Sardegna, perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte, nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e il centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Perri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi guys, this is Siadu.
5: Hey, what's up? This is Volbex and now we are listening my new track Dale together with Siadu. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Mike Williams and you're listening to my new song Learn to Fly with Eric Nas.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
8: App.

0: Italia, unica radio.
1: Le 12:32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt. La mobilitazione contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, ha affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante tatanca uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 40 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina. Mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa, dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A, dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista 3 punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna. Alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita, questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
11: Unica Radio,
12: la città che cambia.
11: Unica Radio,
13: raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a 2 pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

0: la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android. I've seen the devil down sunset in every place.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Unica Radio. Le 13:33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas, con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport: Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Oh, yeah!

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio a compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile, strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo. Si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le portare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei di arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Peri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Hey, this is-

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Hey everyone, this is Zerb.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone ebbe origine come colonna sonora. Il gruppo aveva accumulato fama con i successi musicali, esperienza con le continue tournée e allo stesso tempo spossatezza fisica e nervosa. Il più provato era il cantante, prigioniero del malessere emotivo dovuto all'insoddisfazione nei propri confronti e nella vita che conduceva. Questo brano racchiude quella richiesta di aiuto nella quale riversò l'infelicità esistenziale del presente. Quando ero più giovane, molto più giovane di oggi, non ho mai avuto bisogno dell'aiuto di nessuno in nessun modo. Ma ora questi giorni sono finiti. Non sono così sicuro di me. Ora ho cambiato la mia mente e ho aperto le porte. Aiutami se puoi, mi sento giù. Avete capito di che canzone stiamo parlando? Questa è Help dei Beatles.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Le 14 e 30 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: unica radio, app.
6: One, two, three, let's go!
7: Unica radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1976.

non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 15
2: e un minuto.
3: Hey, this is Dean Walker and this is my new track Moco with E-Disease.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
3: Your station.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perim. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. Lo ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USBA hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo e il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 km, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio.

0: Solo musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 15:40 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare, regia in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18:30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18:30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Arina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Atletica: dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
2: L'asticella 2:41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
1: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Sexal, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
7: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
8: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, vianone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
8: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Tra poco, special podcast.
1: Unica Radio.
2: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
3: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
4: Buongiorno Maria.
3: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
4: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo durato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le avvocare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
3: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
4: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato una azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese un po' decentrato e periferico e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti, e l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
3: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
4: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
3: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
4: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
3: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
4: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
3: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
4: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
3: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
4: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
3: Ringrazio Marco Peri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
5: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
6: Hey guys, this is Pascal and you're listening to my latest single Open Your Eyes.
7: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: CGR Sanità dell'Agenzia DIRE.
1: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16esima edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari Mix 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.

0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone composta nel 1987 per la colonna sonora del film Dirty Dancing. Nel Regno Unito la canzone è entrata per due volte in classifica. La prima volta nel novembre del 1987, dopo l'uscita del film nelle sale, raggiungendo la posizione numero 6, e successivamente nel gennaio 1991, quando il film fu trasmesso in televisione e il singolo raggiunse la posizione numero 8. Ho aspettato per così tanto tempo. Ora ho finalmente trovato qualcuno che mi stia vicino. Abbiamo visto le scritte sul muro e abbiamo sentito questa cosa magica, fantasiosa. Sicuramente avete capito a quale canzone ci stiamo riferendo. Ascoltiamo insieme I Have the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Unica Radio.
9: La città che cambia.
10: Raccontiamo la città che cambia.

bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente a cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono così

tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché odio che tu abbia visto la parte peggiore di me. Morirei, morirei, non potessi invecchiare con te. Ogni errore mi ha reso la versione migliore di me. E ho fatto pugni con l'angoscia.

uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 17 e un minuto.
2: What's up? It's Trey Wise and you're listening to my brand new track Unstoppable. Featuring Ukrainian

0: tua musica. Unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo
1: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica radio.
1: Unica radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità.

0: 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
2: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento ma scorrevole sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa dei cantieri per riammodernamento piano viabile della strada statale 131, strada statale 131 di diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Si raccomanda quindi ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Unica Radio, come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
7: unica,
8: come te.
9: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena, forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
12: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
13: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
14: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
13: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
16: Leggera, gratuita,
17: gratuita, gratuita,
16: semplicemente
17: unica,
16: unica,
17: unica radio, app,
18: unica radio,
19: unica radio,
20: unica radio,
21: unica radio,
22: raccontiamo.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Hi guys, it's Niall Horan here.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
7: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
8: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
12: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
13: Leggera, gratuita,
14: gratuita, gratuita,
13: semplicemente
14: unica,
13: unica,
14: unica,
13: unica radio, app.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, lanciare l'allarme l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come riempire i loro pomeriggi o come organizzare delle feste alternative? Le mamme ancora mi ringraziano per l'idea carina che abbiamo avuto. Volete la ricetta della pasta frolla per realizzare insieme tanti biscottini da decorare, glassare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, due uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto, prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate

0: vestiranno i vostri ragazzi. Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 42 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: L'unico limite è non averla. Unica radio. App.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la 4ª giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20.45. Novità per Chievo dopo la Champions. Dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Brunic perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entreliste insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà la tripletta nelle sue ultime 3 apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il 4º appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia. Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio.
8: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
9: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
12: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
13: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
14: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
15: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1990.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Hey, this is Francis on my mind and this is my new track, One Last Time.

0: Napoli Pride. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Lo sto guardando io!
6: Stiamo arrivando! Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi,
8: siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo, sì.
10: Che fai, rispondi tu?
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
17: Raccontiamo la città che cambia.
18: Unica Radio, emozione unica.

0: gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Jazz e nuove sonorità a Cagliari. Il 2 ottobre, il Jazzino ospiterà il concerto di Sultan Stevenson, giovane pianista e compositore britannico tra i nomi emergenti della scena jazz contemporanea. La sua musica unisce la tradizione del jazz a influenze moderne, con uno stile personale e dinamico. L'appuntamento rappresenta un'occasione per conoscere da vicino una delle nuove voci del jazz internazionale. Il concerto si terrà al Jazzino di Cagliari e il biglietto ha un costo di 15 euro.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: Buduni Welcome edizione autunno. Fino a metà ottobre, Buduni e le sue frazioni, tra Ottiolu, Agrustos e Tanaunella, ospitano gli ultimi appuntamenti del cartellone autunnale. In programma feste popolari nei borghi, serate di ballo tradizionale e piccoli mercati dedicati all'artigianato e alle produzioni locali della Gallura e delle Baronie.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: Béjart Ballet Lausanne a Cagliari. Dal 9 all'11 ottobre, il Teatro Lirico ospita la compagnia svizzera con tre celebri coreografie di Maurice Béjart, sette danse grecques sulle musiche di Mikis Theodorakis, L'Oiseau de Feu di Igor Stravinsky e Bolero di Maurice Ravel. Sul podio dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari ci sarà James Feddeck, con la direzione artistica di Julien Favreau. Un appuntamento dedicato alla danza internazionale, che unisce tecnica classica, energia contemporanea e tre grandi pagine della musica del Novecento.
2: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Hello, this is Liquid Fire, and you're listening to my new song, Lights Are Blinding, on your favorite radio station.
8: La città che cambia.
9: Unica Radio.

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 31 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20.45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones, Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco, Brunic perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club bianco-celeste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo: entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere.
7: È scappato.
8: Life, non oltrepassare il limite.
6: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
10: Mi hanno rubato l'auto.

0: dal 23 marzo al cinema.
1: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
2: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
3: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
2: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
4: Continuo a pensare a quella storia.
5: 7 giorni.
4: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
6: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
7: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
8: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.
11: Unica Radio.
12: Unica Radio.
13: Unica Radio.
14: Unica Radio.
15: Raccontiamo.
16: La città.

0: Unica radio, unica radio app.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: la città che cambia.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu a is professionistas e a is artistas de Sisula Nostra. Contendi esperienzas, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de is linguas de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2026.

0: Doi, unica radio e l'umpia in santo viru, può conosce a Dino Matteddu. Unde sfondarori si dessa ditta a fratelli Marteddu e quindi amministrarori. Salute Dino e grazie se fosse arricciuto.
1: Salute a tui, è il gusto che rappresenta salute.
0: Quindi, sa ditta di Sfraris Matteddu, esti una delle aziende alimentari si produce in Oriesa di Sardegna, con bottega in Susarrabuzu e a Pattegasti Duvoro. Ma, innanzi di cominciare questa esperienza imprenditoriale, itta che mi hai fatto, Dino?
1: E ho fatto sul cammino di... Diciamo, passavo qualche tempo su Africa, momenti di operatori, macchine, movimento terra. Siamo passati, ho cambiato ditta, cioè passavo questa ditta che costruivo su Ponte di Genova e in cui mi hanno fatto fare assistenti al movimento terra e poi capo settore. E dopo ho fatto pure 10 anni.
0: Come ti mai se Luffy muovi in Africa? Come ti vuoi questa situazione?
1: Ma non è tanto questa situazione in vita, è stato sempre un bisu per me andare in Africa. Mi ha fatto, mi ricordo che Picciocchetto gli ha scritto via se ho tema in questa storia che mi avessi bravo andare in Africa. E poi si riesce a comprire questo sonno e se andavo in Africa. Tengo bella questa esperienza pure.
0: E ta differenza sa gatta mancai tra te? De su che bia se noi in Santuiru e su che gatta se in Africa?
1: Nareo, quando si andava in Arabia Saudita, due volte la differenza della ricchezza che tu hai in cui e della miseria che c'è in noi. Quando invece si andava in Sierra Leone, in Somalia, pure a tutto il suo contrario, non su questi sono ricco, sei subito molto le fame, cioè, quindi è bella, quindi dipende da noi andare.
0: Esperienza bella che dà regolosa, in campo uomo preciso.
1: Dunque, però come esperienza bella, a pari strano, ma se esperienza mia, poi te ne ho messo a scampare e quando mi andate a questa Etiopia, che da così. È stata una bella esperienza, questa madonna, ho mai imparato mera cosa. Poi altro spoveraccio che quanti a Salsavendi, e noi non se ne chiestiamo, questa fianta locale, si fianta africana, e quindi non ha dentro mera importanza il suo racconto di suoi succedi a me. Però, appunto, 40 persone che hanno morto, che hanno morto 30 militari sì, e 10 operai che votavo. Mi devo dire un cantiere completamente per conto mio, via ormai a 75 km del suo campo centrale, quindi campo tutto, via tutto gestito da me. De Bianco, lui via Deo e Giorgio Marchiori. Esatto, questi 150 in tutto locale. E porta 45 militari d'escorta. Poi via la zona guerriglia che via attraversando. E ho dimotto 30 militari sì, e 10 tedeschi votavo. Dei operai su chi porta io. E quindi un decorso su via era un geometra da Stefano Abrachitani, via era figlio del suo direttore Ansa di Addis Abeba. Un pezzo di omi, già di un metro, tirare bravo verso, c'è astis impari, prendesti, a suo otti sono questi su fuoco e chi stiamo astis, e sicuramente le cose fa il piacere sempre a ricordare a difesti la sua sul fuoco e siccome ti portasti la scorta il suo campo lui lì e mi fai oddio ma questo fonti d'otto guai se no il suo via l'Eritreo fonti d'otto guai se no ma come ti fai a comprendere i fonti questo su i scorti guerriglieri e i gusti a Paolo Stefano non ti preoccupi se sparano da parte nostra fonti sicuramente i guerriglieri e comincia la fine ciao e poi questi due avarra purtroppo ma perdo la vita
0: e t'hanno sfuriata
1: 86 sì, mantenere quest'au sul 27 dicembre del 86 e mantenere rilasciato sul 7 di friaggio del 87 però dopo mai che mantenere trattato in su chi vorrianta se andavo via se a casa io quando mi ero fatto una scoperta e poi volevo via andare a poni l'ovo poi sparavo quando da dopo più due scoperte a casa per sentire c'è poi non c'è andato a casa oh ma poi andando bene con tu a me non è che mi lascia a casa però ma non aspetta ma guarda torna che ho appiccato su mitra e a me mi ha dato una uso e se la vorremmo con due sparons
0: e quando tanti rilasciavo come te stessi sai cosa ci sentivano riscatto come te vorrei
1: a me mantiamo con che non ti chiedo nessun riscatto. Sul rilascio stavo ai sconfini del Sudan. E su te niente, a altre parti del settore per sconfini, se niente una sede specie campo profugo, accanto per via tutta questa gente etiope che si fuggia. C'è stato un scambio vero e proprio, questa per via tra questa gente, siete soldati, sono abatti, e cioè questa parte. Quando si è arrivato, bombi, mi stai battendo, yes, come on, e ci passasse a trovarti. Lo scambio è proprio come subire i film, Mister Marchiò, yes, ci passano a trovare.
0: Dopo questa esperienza, poi si torna alla vita.
1: Se ho la vita, ho provato a traballare in vita. E poi io voglio andare in Somalia. Dai, se riesco a salire, mi fai di. Te la senti di andare a lavorare in Somalia? Ci ha provato a sui votanti, scappurriato. E dopo la vita mia, devo partire in Somalia. E devo partire in Somalia, dopo l'esperienza, devo partire in Somalia. E ci ha provato. Devo partire in Somalia. E comincia da scasino, fumo i vuoi. Quando bocciati su Vesco, mi ricordo che stavo andando a un night con i miei amici. Anzi, telefono all'ambasciata. Andavo fino a 7 a medici. Questa sera che ben dice, e guardate, hanno ammazzato il vescovo nel sagrato della cattedrale. Ti sparavo proprio, sei tu il vescovo italiano. E questo, no, sì, sono io. Piccato e sparavo, è morto. Ma ci l'hanno fatto via sa festa della Idria, anzi la festa dell'agnello. Si a Barria, comprendo dove come via sa cosa, e andavo a far restare i mozzin. E sa popolazione, sa più bell'aria, ti cominciai a sparare, ed è via Mogadiscio, e tenesti sparendi. Ma pensaste, essendo in festa, che fianta mettendo, telefonare San Basciale, non uscite di casa che c'è una mezza rivoluzione. A che sa facciamo? E io questo sparendo sangolo di sa villetta che ando vestito, pam pam pam, adesso trovo, oh, appoggio di noi indiano. Ha pubblicato e mi sono fatto mandare, vincianti vostro, due ambulanze di Sacro Cerrosso, mi ci vuole essere un posto. Vincianti vuole in cui, due furi, un apparecchio G222 sì, italiano. Vianta Maracatottista che vianta vende esercitazioni, c'è che arrivano qua e scarricano i rubi e tornano a distanza di corso, parto a Sierra Leone dopo parecchi mesi. Sierra Leone qui via stato già in 74, commenza il guerrigliero della Liberia che ci va a Santa a fare casino per Sierra Leone, bruciare il villaggio e uccidere cose. Copri fuoco, questo mi sono giungla. Sonica a caldo piazza, oggi si investe in osso, sato, tutto scurio, quindi assevoli bili fuori a faccia. Come? E poi, pari a casa, tutto calma, dopo, mago, dovrà succedere su così. Ha provato 6 mesi, altro 6 mesi, allora andato 6 mesi. E comincia a lungo il volo, a poco va. Mi pare che deve essere ora, per da campagna. Poi la battuta che mi ha fatto ridere quando siamo fuggiato a Roma. Magatto con il suo principale, l'architetto Simone Salini, si comprende il suo fuori stato con nosso, a sinistra su cantieri Etiopia, questo non lo fu nulla, e su Salini fu impari con nosso, a para, prendia, a cenare, a croccare andò a baracca, come te croccaste in noi. E quindi ci fu questo rapporto, si conosceste. A te, oh, è successo casino, ora là, la prossima volta, te mandami in Svizzera, lì succede mai niente. No, ma che succede, c'è qualcosa con voi. E da voi, dopo cominciato, se esperienza, il mio figlio andava a Teris, andava su attività di Anatolo, già in 76, e tanto, ma barra di noi, ma qui andiamo a Savasca, a noi, ma ti convinto, adesso Africa mi sono contato in trevo forno, penso che questa differenza, c'è cioè, via Basca dei volo, ma in cui dei bruci,
0: no, non cambiamo meno.
1: No, non, questa temperatura sempre usa, poi ti è.
0: E però, del nasce una realtà economica de vaglia.
1: Sì,
0: usando questa maniera vera.
1: Sì, no, che deve essere, no. Deve essere sincero, se c'è un suo allargato, insomma, se ti aspettassi di poi fare tutta questa cosa, però con mezzo sacrificio non è che sti ancora oggi. A furia di fare sacrificio, se ho cresciuto, se ho connotto su commenti di guaritari, commenti se ho la roba di guaritari, se ho apprezzato su pago Donia Oga, canto se ho su pago possa guaritari, possa questa gentilezza che ti sono personale, questa cosa abituale, che il suo cliente è sempre a ragione. Chi entra in noi è nara che non sta contento, si dice, oh, oggi dovrai sognare, oggi dovrai sa merce che ha comprato. Quindi questo è d'obbligo. E quindi, ma pago, fa in discussione. Addirittura quando si invita il signore, guarda le stelle, dico, no, ma non lo stavo dicendo per quello, ma no, noi non abbiamo problemi, vuole soldi, le ricambiamo, le cambiamo la merce. Quindi no, pago con il suo. Tempo è giusto, quando ho cominciato, via faccia a crescere. te iasa sperasami su che deppia succede, su che piasa che cosa, se come te li antambendi. E via sa sotto a 1008, ma la festa è molto positiva, se come sempre. Adesso 2008 un po' ha cominciato a essere sempre più difficile a fare cosa, a crescere, a sviluppare. A soprattutto che a noi si usa galleggiando, cioè traballa, sapo pagare il stipendio, ma non è che cosa si fa, su che ho fatto prima. Cioè comprare il negozio solo, andare da altro, no, il tempo non ti cambiava. Poi con sui costi, già in tutto, sono sconvolto in cesto in suo mondo. C'è bisogno che tu costa la sa corrente, non so, c'è un arrivato, consumato, su volo consumato, 1000 kg di sardì, 26.000 kg su mesi, pagasti sì, mi pare che se lo vuoi tenere, poi luce di me, però se sono viuso di 60.000 euro all'anno, mi pare se sono arrivato intorno ai 110.000. Come ti fai azienda a si programmare, o cresci? Tempi sì, o noi, speravo su chi cambi questa cosa. Ma poi se uso che alle gente mi aspettando i tempi migliori come teniamo in lingua italica. Se offende questo, vuoi un po' se vai un programma di sviluppo, non ti permette la situazione. Depois di costruire su volo la zona industriale, che io su intenzione di fare lavoro a moasata, tipo movia snoppolo di bestioso, su bestioso, non snoppolo di bestioso, ma va per però tanti moasata, lo vai un prodotto come se si viene a otto. Con tutto vai, pasta, pastificio, testo tutto brutto. Testi se un milione di euro subito da questa banca, che anche era abbastanza. E vengo con questo casino dell'Ucraina, a poi a campare da nuovo all'estero, se io non arrivavo manca a mettere in desopera, e se io carriavo di epino senza morire come sai. C'è un torno a sognare, non cavolo. Non c'è questo, non so, questo clima, non vai cosa, ti intendi proprio, non so mai. Ho pregno di questa situazione che c'è, tu imprenditori voi, tu no imprenditori, questa situazione che c'è, no, non ti vai cade, vai giù.
0: C'è finanza su benitori e
1: va. Mentre prima, quando io cominciavo, faria che fosse vendi ora, invece fosse vendi cosa, tutti ti dico là, invece se muoio pare che se vendi, e poi non ti ne parla. E quindi, c'è la necessità di un stipendio a noi, a pagare il stipendio, a pagare tutte le spese. Sa barra 4 soldi, ma non la barra su ignari, ma poi fa su gusto. Sì, ho comprato poi un locale da fianco del suo osto, 20 metri quadri, ma da giungere al suo osto, e se offende comunque primo, non la barra mai, poi so solo attaccando il rilassato locale. Se offende questo traballo, quindi sa bene, sì, ci spende 100.000 euro in cui vuoi, ti lo deppi si contai, non è sti cani, poi si allarga in mezzo a me, cioè che qua cosa c'è, davvero sempre, però non pruso, le pensai, ecco, le vai su vorra, no, e le spendi un milione e mezzo di euro, su vorra. Può fare una cosa, cosa tende se c'è? La parte giusta su un'area lo fai questa scuola.
0: Quindi, quanto potere ci fonte tra non usare e usare in castello?
1: Dunque, il pianta 15, devo serrare se l'altro, poi i punti 14. Tu su franchising, esatto, sono di gestia di oro. C'è 40 dipendenti, no, dipendenti, 40 che lui traballa, poi sono dipendenti, non su uno e su quindi 40 persone che lui traballa. Quindi comprende se bene, andiamo a 40 stipendi, su ogni mese, a tempo devo andare a pagare qualcosa. Ripeto, poi sta un aumento troppo scosto. E non vuole se scarica il pizzo del suo cliente, completamente arrangia. Ma il suo cliente vuole tirare bugia che non dimettere. Quindi aumenta il vice, sì, aumenta se vago che può recuperare qualcosa, ma non scarica già tutta pizza sul cliente.
0: Certo,
1: sul cliente ti fai lì. Qui tra lo spago, il negozio. E poi te sognare che vuoi, trambusia che è sempre gusto.
0: E poi c'è una cosa che su pane non è bene del lusso.
1: No, appunto, questo è un bene nuovo.
0: Posso avviso.
1: Sì, sì, non stai vendendo oro o cose di un certo valore. E poi aumenta in tutto il suo complesso. E poi quando aumenta il suo pane, dei 4. Costa 4,10€, 4,20€, c'è gente sa, poi te lo compra ogni dì, uno lo compra 8, ogni 10 anni, no, ma sei un pazzo, c'è uno lo compra ogni dì. E quindi questa situazione, ma ora stai lì, speravo chi cambi, lo tengo 77 anni, quindi chi cambi poi esatto, insomma.
0: Ma Dino, A parte tutta questa esperienza in Africa, questa azienda in vita, passiamo a studio, che ti fai quando scabulli si pago pago ora?
1: Allora, castia pago pago, detta se lo circondavo in me.
0: E noi ci punti i libri, umano.
1: Visa che è lottarco. A me mi impara, me la scorsa invece. Da mezzo mi si perciò come te costumi si esistiate.
0: Storia, leggi, sì, cultura.
1: Sì, soprattutto con i amigos. Gli incontri conviviali con gli amici, questo non mi
0: sa. Non si va tanto bene.
1: No, beh, no, periodicamente sono un gruppo di sono 20 poi spunta, però sono 10 per spunta.
0: Dino, in Serrara, i tabbisi se posso ben errore.
1: Penso che cambi discorso, se poi te come ti fatti muovere, pare che pago schifo. Tende su di urbo, mi ha detto, su via succedente. Spero che sono manco voi sattro, che voi giovo, sicuramente a tui, che cosa sa fare da ici. Cioè, sono manco poco altro riguardo a sa libertà. Questa nemmosa non comprende questa importanza. Lo comprende solo quando tanti verdi. E poi non sa libertà. Mi c'è chi da te, su chi anni vuole mio. Ti ha un mica sa libertà di chi dei suoi. Non si arribare a gratis. Non ti molta migliore di persona. Popori vai, popori tenni questa libertà di debessiri. Devo che assora che io esi. Prima non fuori ici. Ma mi ha fatto 5 anni di guerra. Possiamo avere questa libertà. È migliore di persona, tutti molto. E quindi, devo spero che su manco cosa parli di questa cosa più importante in sa vita. Tutto sato, la ricchezza, sa traballo, eccetera. Quando questa libertà si supera tutto. Devo spero che parli da ici. Quanto mancai disgraziare come ti sia e mai vicare questa democrazia che devo sapere a chi parli. Su manca questo livello e non peggiorare.
0: Grazie a me era per questa intervista.
1: Mi ha fatto piacere. Manco mi sono sfogato che stiamo in sardo con l'italiano, che stiamo andando su italiano. E quindi ero quando questo italiano, ho risposto italiano.
0: Ci sei su poco su.
1: Ormai, quando via Picciocchetto, non ci vuoi dare voi due italiani. Andare a scuola, mia ranta, parla italiano. Dai, io voglio che stiamo in tedesco puro. Io voglio parlare su tedesco puro. A suo posto sei italiano, sì. Sei inglese. E chi dice era italiano? E poi invece se questo è in domo, questo è tutto su italiano e mai su sardo.
0: Invece se la toccai
1: a... toccato da come
0: sai. A Raffa in merito, grazie ancora, Dino.
1: Mi ha fatto piacere.
0: E grazie a tutti i schizzi ascoltanti. Ho in unica radio e uso connota Dino Matteddo, amministratore della ditta Fratelli Matteddo. Sarregoro che vorrei ascoltare gusta e altre interviste in su già su unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
2: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.

Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: Radio.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Non sto guardando io!
5: Stiamo arrivando!
4: Ciao.
5: Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi!
7: Siamo con Willy!
8: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
9: Che fai? Rispondi tu!
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
11: Oh ragazzi, guardate questo video!
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
16: Raccontiamo la città che cambia.
17: La città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire

0: e della purezza.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica,
5: Unica Radio, app. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
6: Unica Radio.
5: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia.

0: e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
1: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.